0: vi sento molto più forte. Allora,
1: riballa, riballa, riballa, riballa davvero, fai forte.
0: Quasi, quasi.
1: Riballa, riballa.